ma junya ay ma junya telem donno sama bay bay boy donno bayam ma donno gorto bak way ma yaa bin mbaye ngi ci leñ ni.